trovino sono una parte di water fake news. E per gli inserirli non tiene una che c'è nel passo dritto. E durante questo bello in grado se sono attaccato se vuole assurre, o sono anche nella parte di verità. Para me guasar un misleading news, basai in un buon balita a tu web web pasilla usa esa finito. Umano que el botón balita, no necesario de un parejo de información, o pan batía por pagir en mi tipo de todo. Suriri, con la ayus en cuartas azules tan balita, a tu cajina genala, a un website distinto. Esan mahalo dos palas. Contrapto y tú. Vula zarato, nada así. School on the air. Katuwan ni teacher at ni na mami at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.